0: Mia ragazza, occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: città preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio.

ei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali e la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Con

Cristo l'odon talcico, mirabile liquore, di topi e delle cimici, o sempre distruttore, i tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo accenario, e male tuo dinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò, per questo

adesso t'ancellate. Volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico.

Fate il mio specifico, per pochi io vedo do. E muove pare al critici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce timpanitidi, le scafole rachitidi, e fino al mal di fegato.

Sì, sì, per Dio peludo. Sì, sì, per Dio peludo. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio

ecco qua, così stupendo, sì balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Das!
0: Sì, sì, capisco, intendo.
1: Io ne so distinta.
0: Effia vero.
1: E se ne fa gran consumo, gran consumo.

0: dottore, un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stufa.

0: trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova.
1: Signore!
0: Saccio! Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi!

0: Aha, va ben, così.
1: Che cosa fa da ridere? Questo sia un mito. Ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, va ben, ora

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te. Infin che io tengo

Poiché cantarvi a letta, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Tondoliera e il senator Tre Denti. Marcarola due voci.

0: abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
1: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella venere, ma in quelle luci tene.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto. Se anticipare l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier. Mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: col rivale mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero perché

prendi se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da

0: maestà, la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascondo e al mio marino voi veste il visir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi,
0: languiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato

Innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di

si pè, lei dopo la spesseria! È la migliore cappella che si pide con Gipello! Pensare con i lenti, pensare ceneri! Pensare ceneri! Ma lo vedi cambiare i padroni!

0: Porta mia!
1: Pareva loro!
0: Ricocella!
1: Ricocella!
0: Ricocella!
1: Ricocella!
0: Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella! Ricocella!

0: eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi
1: ne morire.

E io sapeva anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.